0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: E

tanto dentro, troppe da poterne sopportare ancora il peso mentre tocco il fondo.

perché so quanto è difficile provare a non sentirsi mai un errore. Ma l'amore, l'amore che mi piega,

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: oggi ti parlo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso. Non so un momento quanto dura, so che la vita è dura, è una fatica, antica tortura.

0: che soltanto voglio amarti come un cane, strappare, calzare la fine che voglio.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: J-Lo!

arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

ballare. Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere.

Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

0: el tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio.
2: Porque qualcosa dentro me.
1: Questa radio che non smette. E che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
3: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
4: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: C'est ça.
1: Because it never stops.
0: Non so più galleggiare.
2: Sì, ma non ascoltano.
0: Mi fa schifo anche il mare.
1: Come si fa?

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

sono. Adesso che sono un uomo e ci sono riuscito senza averti vicino. È da tempo che respiro piano, col cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruota.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Becky G, Mr. Worldwide.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
2: It's

0: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: A Radio La Voce, Max Pezzali e Fiorello con Sei un mito.

0: ciao.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.
4: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

Radio La Voce.

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce.

due morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: One, two, three, four.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

stava facendosi harakiri, chiuso in un cinema porno francese, ma dopo i primi tentativi non è il momento, disse, poi si arrese agli sviluppi della trama.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 13 maggio, che apriamo con il Comune di San Vito, che desidera ricordare che sono in vigore le disposizioni regionali relative agli abbruciamenti di residui agricoli e selvicolturali. Fino al 14 maggio sono consentiti gli abbruciamenti senza autorizzazione, solo per finalità agricole e selvicolturali. Dal 15 maggio al 30 giugno sono consentiti abbruciamenti previa autorizzazione. Dal 1 luglio al 14 settembre è vietato qualsiasi abbruciamento. Dal 15 settembre al 31 ottobre sono consentiti gli abbruciamenti salvo autorizzazione. L'autorità agricole e selvicolturali. Dal 15 maggio al 30 giugno sono consentiti abbruciamenti previa autorizzazione. Dal 1 luglio al 14 settembre è vietato qualsiasi abbruciamento. Dal 15 settembre al 31

0: siti, attenendosi con rigoroso scrupolo alle disposizioni della campagna antincendio 2026. Ogni anno in Sardegna le campagne subiscono danni gravissimi causati dagli incendi, spesso provocati da comportamenti imprudenti o dal mancato rispetto delle norme vigenti. La prevenzione e il senso di responsabilità di ciascuno sono indispensabili per tutelare l'ambiente, la sicurezza delle persone e il patrimonio naturale. Questo pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 presso la sede dello Smart Center in via Europa numero 1 a Muravera si svolgerà un incontro dedicato alla sicurezza digitale e alla prevenzione delle truffe online per aiutare i cittadini a riconoscere tentativi di frode sempre più diffusi attraverso internet, smartphone e servizi digitali. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Smart Center 2026. Il workshop dal titolo Occhio alle truffe online, riconoscerle ed evitarle, sarà dedicato ai principali rischi legati all'utilizzo della rete, con approfondimenti su email sospette, falsi SMS, link ingannevoli e telefonate fraudolente, fenomeni indicati come sempre più frequenti anche nei rapporti quotidiani con servizi bancari, piattaforme digitali e strumenti online. Nel corso dell'incontro verranno illustrati in modo pratico i comportamenti da adottare per proteggere dati personali, conti bancari e dispositivi elettronici, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza digitale dei cittadini e ridurre il rischio di raggiri informatici. Il workshop affronterà inoltre le principali buone abitudini da seguire nell'utilizzo quotidiano di internet, applicazioni e servizi telematici, fornendo indicazioni utili per riconoscere tempestivamente le situazioni potenzialmente pericolose. L'iniziativa rientra nel programma di attività dello Smart Center 2026, progetto attivo a Muravera per promuovere competenze digitali, inclusione tecnologica e utilizzo consapevole degli strumenti online. Da stamane in distribuzione l'edizione di maggio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. All'interno del giornale un ampio servizio sulle prossime elezioni amministrative che interesseranno anche i nostri territori. I prossimi 7 e 8 giugno nel Sarrabus si vota nei comuni di Muravera, Villapuzzo e Burcei, mentre nel Gerrei andranno al voto i cittadini di Ballau, San Basilio, Silius e Goni. Il giornale ha dedicato alcune pagine a questo evento che vede in competizione ben 17 liste che in alcuni casi sanno di clamoroso, come le 4 presentate a Ballau, 2 delle quali composte da persone che nessuno conosce in paese, e 3 presentate a Goni, una delle quali composta da persone residenti nella penisola. Interessanti anche gli articoli della nostra caporedattrice Sara Canu, che racconta ancora del ponte di ferro e del rinnovo del comitato spontaneo nato in difesa della struttura, ma anche della sfilata medievale che si è tenuta a Villapuzzo e che ha riscosso un ottimo consenso. Non mancano gli articoli dedicati ai territori, con particolare riferimento a Burcei, Scalaplano, Goni, ma anche San Vito e Silius. Sono 2 i pezzi dedicati allo sport, con il Castiada Scalcio e il tennis tavolo Muravera. Come detto, il giornale è in distribuzione da stamane nei soliti punti sparsi per il territorio. Da stamane e fino alle ore 15 di questo pomeriggio, il centro abitato di San Vito è interessato dai test di funzionalità della sirena del sistema di allarme acustico di protezione civile comunale. Il test consiste in una serie ripetuta di attivazioni della sirena. Dal comune si chiede a tutti i cittadini di collaborare alla diffusione dell'avviso al fine di evitare falsi allarmi tra coloro che non sono a conoscenza del test in programma. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e i 25 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni. Informazioni. News. Informazioni. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

Prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Fratello uomini, Dio mi ama, lodatelo uomini, Dio è buono. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Oggi la Chiesa celebra e ricorda la Vergine Maria che appassa a Fatima, ai tre pastorelli. Vogliamo affidare alla sua preghiera, intercessione, l'umanità. La Madonna Fatima ha chiesto preghiere, conversione, soprattutto chiedendo il dono della pace. Ha chiesto la conversione della Russia. Vogliamo pregare, è una situazione particolare che viviamo. Russia, Ucraina, Terra Santa e altre parti del mondo dove c'è la guerra, affidiamo a lei che è mamma le preoccupazioni, le sofferenze dell'umanità e che intercede e chiede per noi. Offriamo al Signore questo nuovo giorno, iniziamo affidandoci alla sua divina misericordia, chiedendo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Padre, che ci doni la grazia di celebrare nel mistero la risurrezione del tuo Figlio, fa che possiamo rallegrarci con tutti i santi nel giorno della sua venuta nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ripartirono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. Paolo, in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a un Dio ignoto. Ebbene, colui che senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è il Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire, come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio perché cerchino Dio, semmai tastando qua e là come ciechi arrivino a trovarlo. Benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di Lui anche noi siamo stirpe. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano, Ora Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si convertano, perché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, molti lo deridevano e altri dicevano: su questo ti sentiremo un'altra volta. Così Paolo si allontanò da loro, ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti, fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris, e altri con loro. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Parola di Dio.
0: Diamo grazie a Dio.
1: Ripetiamo insieme: i cieli e la terra sono pieni della gloria di Dio.
0: Cieli e la terra sono pieni della gloria di Dio.
1: Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli. Lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte sue schiere. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Perché solo il suo nome è sublime, la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. Ha accresciuto la potenza del suo popolo. Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo a lui vicino. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

0: Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre.
1: Alleluia! Alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ormai siamo prossimi alla Pentecoste e la liturgia come ci prepara a vivere questo incontro con lo Spirito, che oggi il Vangelo di Giovanni ci dona parte del discorso di Gesù, dell'ultima cena, dove insiste sull'invio dello Spirito Santo, lo Spirito di verità, lo Spirito paraclito, consolatore, ma è lo Spirito che illumina, che spiega, che apre i cuori e lo promette ai discepoli. Gesù ha molte cose ancora da comunicare, da dire, da spiegare, però Gesù dice: voi non avete ancora quell'atteggiamento, quella capacità di prenderne le responsabilità, ma sarà lo Spirito di verità, che vi guiderà, che vi illuminerà, Spirito che comunica e spiega chi è Gesù, Spirito che comunica la vita di Dio Trinità, del Padre e del Figlio, che sono una cosa sola. E questo è il dono per i discepoli, ma anche per noi, che ci aiuta nelle scelte, a prendere coscienza anche della chiamata a cui siamo chiamati a partecipare, che è la vita di Dio. È un invito che Gesù fa ai discepoli, ma lo fa anche a noi, di fidarci di Lui, fidarci dello Spirito, e forse anche invocarlo un po' di più. Noi nella nostra tradizione occidentale, forse lo Spirito è poco conosciuto come invocazione, come persona della Trinità. Lo ricordiamo in alcune feste, eppure la terza persona della Trinità, che ha una missione speciale, che è quella di spiegare, di illuminare, di consacrare. Vogliamo veramente imparare a invocarlo maggiormente, a chiedere la sua presenza e la sua azione nella nostra vita, proprio per essere la Chiesa di Gesù che annuncia la verità, che porta la luce nel mondo. E questa verità a me mi colpisce sempre in questi giorni, ve l'ho già detto, l'esperienza degli Atti. Oggi gli Atti degli Apostoli ci presentano un momento della vita di Paolo in Grecia, nell'Areopago, che è il luogo dei sapienti della Grecia, dei filosofi. È incredibile, perché Paolo è veramente l'esempio del missionario, no? Dell'evangelizzatore, che coglie ogni occasione, ogni incontro, ogni situazione per annunciare Gesù. E se voi leggete questo testo, è magistrale, è proprio una catechesi sulla storia della salvezza, sull'amore di Dio per noi, dalla creazione a Gesù che si manifesta. E Paolo, se notate, non afferma solo la verità illuminata dallo Spirito, ma parte da quello che la gente crede. Erano idolatri, avevano tanti dei, e Paolo parte proprio da questa situazione, valorizzando quello che loro credono. Ateniesi, vedo che in tutto siete molto religiosi. Guardate, davanti a questi filosofi, a questi sapienti, passando, osservate i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione a Dio ignoto. Incredibile, no? Cioè, si mette in rapporto con questi saggi, con questi filosofi, non va contro di loro, non si mette a discutere, ma parte e valorizza quello in cui loro credono. E lui spiega che è questo Dio ignoto. Io sono venuto qui ad annunciarvi, no? Colui senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio. E parla del progetto di Dio di salvezza, no? È incredibile. Paolo parla in sinagoga, parla nelle piazze,
parla davanti al governatore, parla davanti ai filosofi, no? È sempre tutte occasioni che lui, come inviato da Dio, sente proprio la chiamata ad annunciare Gesù che ha cambiato la sua vita, e lo porta, no? Fino a portarli, parlando della salvezza, alla manifestazione di Gesù che viene a salvarci, no? Parla anche della risurrezione, però per i filosofi che avevano altre idee, altre credenze, che hanno creato reazione, però si convertono alcuni, Dionigi, Damaris e altri. Paolo li porta alla conversione, a conoscere Gesù, a aderire a Lui, a sceglierlo. E la cosa straordinaria è proprio come il Signore, anche attraverso questo apostolo, ci indica il cammino, no? Non avere timore di annunciare Gesù, partendo da quello che la gente vive, da quello che la gente crede, quindi valorizzando quello che hanno, non senza distruggerlo, ma dandogli un senso nuovo, un senso che viene dallo Spirito, un senso che viene da Gesù che è risorto e ci ha salvato. Vogliamo ringraziare il Signore anche per questi testimoni che ci ha dato, che ci aiutano a fidarci di Lui, anche a continuare la sua missione oggi nel mondo, soprattutto anche con questa attenzione a ciò che vive la gente, a ciò che abbiamo davanti, proprio per accoglierlo e illuminarlo con la verità, con la redenzione, con l'annuncio di Gesù che ha dato la vita per noi. Continuiamo a pregare, a ringraziare Dio anche per il dono del suo Spirito, per questa chiamata. Affidiamo tutto alla Vergine Maria in questo giorno, perché è lei che ha custodito la Chiesa, ha custodito i discepoli, ci prenda per mano, ci custodisca, lo ricordiamo insieme e ci affidiamo a lei in questo cammino.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Cielo dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la vita. O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

Hosanna in the highest day. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tuo è la potenza, gloria. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mente. Ho soltanto una parola e io sarò salvato.

Bye.

0: preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e perché lo è colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Grazie a
0: Dio. Il Signore il mio spirito esulta in Dio.

verità, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Ecco ora mi chiamerà beata, perché il potente ha fatto grandi cose, e santo è il suo nome. Alleluia, alleluia. Magnifica il Signore, anima mia, il mio spirito esulta in Dio. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Adiós.

0: ti, innalza gli umili e li ricolma con i te.
1: Amici, Signore, aiutami.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 9:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

Il futuro è mano ai deboli che si sono fatti coraggio. E io me lo sono fatto. Per farsi coraggio bisogna sapersi guardare dentro. L'autocritica pretende consapevolezza. Auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza. Che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza.

0: Sono le 9 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Time, love, joy, I need space, love, I need me.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Non colgo mai gli attimi

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 13 maggio, che apriamo con il Comune di San Vito, che desidera ricordare che sono in vigore le disposizioni regionali relative agli abbruciamenti di residui agricoli e selvicolturali. Fino al 14 maggio sono consentiti gli abbruciamenti senza autorizzazione, solo per finalità agricole e selvicolturali. Dal 15 maggio al 30 giugno sono consentiti abbruciamenti previa autorizzazione. Dal 1 luglio al 14 settembre è vietato qualsiasi abbruciamento. Dal 15 settembre al 31 ottobre sono consentiti gli abbruciamenti salvo autorizzazione. L'autorizzazione deve essere richiesta presso la stazione forestale competente ed è previsto un sopralluogo obbligatorio. Si raccomanda di non effettuare mai abbruciamenti in presenza di vento o condizioni di rischio incendio. È importante applicare la massima prudenza per la tutela dell'ambiente, del territorio e della sicurezza pubblica. È fondamentale prestare la massima attenzione ai tempi e alle modalità degli abbruciamenti, attenendosi con rigoroso scrupolo alle disposizioni della campagna antincendio 2026. Ogni anno in Sardegna le campagne subiscono danni gravissimi causati dagli incendi, spesso provocati da comportamenti imprudenti o dal mancato rispetto delle norme vigenti. La prevenzione e il senso di responsabilità di ciascuno sono indispensabili per tutelare l'ambiente, la sicurezza delle persone e il patrimonio naturale. Questo pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 presso la sede dello Smart Center in via Europa numero 1 a Muravera si svolgerà un incontro dedicato alla sicurezza digitale e alla prevenzione delle truffe online per aiutare i cittadini a riconoscere tentativi di frode sempre più diffusi attraverso internet, smartphone e servizi digitali. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Smart Center 2026. Il workshop dal titolo Occhio alle truffe online, riconoscerle ed evitarle, sarà dedicato ai principali rischi legati all'utilizzo della rete, con approfondimenti su email sospette, falsi SMS, link ingannevoli e telefonate fraudolente, fenomeni indicati come sempre più frequenti anche nei rapporti quotidiani con servizi bancari, piattaforme digitali e strumenti online. Nel corso dell'incontro verranno illustrati in modo pratico i comportamenti da adottare per proteggere dati personali, conti bancari e dispositivi elettronici, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza digitale dei cittadini e ridurre il rischio di raggiri informatici. Il workshop affronterà inoltre le principali buone abitudini da seguire nell'utilizzo quotidiano di internet, applicazioni e servizi telematici, fornendo indicazioni utili per riconoscere tempestivamente le situazioni potenzialmente pericolose. L'iniziativa rientra nel programma di attività dello Smart Center 2026, progetto attivo a Muravera per promuovere competenze digitali, inclusione tecnologica e utilizzo consapevole degli strumenti online. Da stamane in distribuzione l'edizione di maggio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. All'interno del giornale un ampio servizio sulle prossime elezioni amministrative che interesseranno anche i nostri territori. I prossimi 7 e 8 giugno nel Sarrabus si vota nei comuni di Muravera, Villapuzzo e Burcei, mentre nel Gerrei andranno al voto i cittadini di Ballau, San Basilio, Silius e Goni. Il giornale ha dedicato alcune pagine a questo evento che vede in competizione ben 17 liste che in alcuni casi stanno di clamoroso, come le 4 presentate a Ballau, 2 delle quali composte da persone che nessuno conosce in paese, e 3 presentate a Goni, una delle quali composta da persone residenti nella penisola. Interessanti anche gli articoli della nostra caporedattrice Sara Canu, che racconta ancora del ponte di ferro e del rinnovo del comitato spontaneo nato in difesa della struttura, ma anche della sfilata medievale che si è tenuta a Villapuzzo e che ha riscosso un ottimo consenso. Non mancano gli articoli dedicati ai territori, con particolare riferimento a Burcei e Scalaplano, Goni, ma anche San Vito e Silius. Sono 2 i pezzi dedicati allo sport, con il Castiada Scalcio e il tennis tavolo Muravera. Come detto, il giornale è in distribuzione da stamane nei soliti punti sparsi per il territorio. Da stamane e fino alle ore 15 di questo pomeriggio, il centro abitato di San Vito è interessato dai test di funzionalità della sirena del sistema di allarme acustico di Protezione Civile Comunale. Il test consiste in una serie ripetuta di attivazioni della sirena. Dal comune si chiede a tutti i cittadini di collaborare alla diffusione dell'avviso al fine di evitare falsi allarmi tra coloro che non sono a conoscenza del test in programma. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e i 25 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni. Informazioni. News. Informazioni. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce,

0: www.marinagio.it. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: cose stupide.
1: Sono le 11:30.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Cristina Aguilera. Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
1: L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 13 maggio, che apriamo con il Comune di San Vito che desidera ricordare che sono in vigore le disposizioni regionali relative agli abbruciamenti di residui agricoli e selvicolturali. Fino al 14 maggio sono consentiti gli abbruciamenti senza autorizzazione, solo per finalità agricole e selvicolturali. Dal 15 maggio al 30 giugno sono consentiti abbruciamenti previa autorizzazione. Dal 1 luglio al 14 settembre è vietato qualsiasi abbruciamento. Dal 15 settembre al 31 ottobre sono consentiti gli abbruciamenti salvo autorizzazione. L'autorizzazione deve essere richiesta presso la stazione forestale competente ed è previsto un sopralluogo obbligatorio. Si raccomanda di non effettuare mai abbruciamenti in presenza di vento o condizioni di rischio incendio. È importante applicare la massima prudenza per la tutela dell'ambiente, del territorio e della sicurezza pubblica. È fondamentale prestare la massima attenzione ai tempi e alle modalità degli abbruciamenti, attenendosi con rigoroso scrupolo alle disposizioni della campagna antincendio 2026. Ogni anno in Sardegna le campagne subiscono danni gravissimi causati dagli incendi, spesso provocati da comportamenti imprudenti o dal mancato rispetto delle norme vigenti. La prevenzione e il senso di responsabilità di ciascuno sono indispensabili per tutelare l'ambiente, la sicurezza delle persone e il patrimonio naturale. Questo pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 presso la sede dello Smart Center in via Europa numero 1 a Muravera si svolgerà un incontro dedicato alla sicurezza digitale e alla prevenzione delle truffe online per aiutare i cittadini a riconoscere tentativi di frode sempre più diffusi. Pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 presso la sede dello Smart Center in via Europa numero 1 a Muravera si svolgerà un incontro dedicato alla sicurezza digitale e alla prevenzione delle truffe online per aiutare

0: telefonate fraudolente, fenomeni indicati come sempre più frequenti anche nei rapporti quotidiani con servizi bancari, piattaforme digitali e strumenti online. Nel corso dell'incontro verranno illustrati in modo pratico i comportamenti da adottare per proteggere dati personali, conti bancari e dispositivi elettronici, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza digitale dei cittadini e ridurre il rischio di raggiri informatici. Il workshop affronterà inoltre le principali buone abitudini da seguire nell'utilizzo quotidiano di internet, applicazioni e servizi telematici, fornendo indicazioni utili per riconoscere tempestivamente le situazioni potenzialmente pericolose. L'iniziativa rientra nel programma di attività dello Smart Center 2026, progetto attivo a Muravera per promuovere competenze digitali, inclusione tecnologica e utilizzo consapevole degli strumenti online. Da stamane in distribuzione l'edizione di maggio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. All'interno del giornale un ampio servizio sulle prossime elezioni amministrative che interesseranno anche i nostri territori. I prossimi 7 e 8 giugno nel Sarrabus si vota nei comuni di Muravera, Villapuzzo e Burcei, mentre nel Gerrei andranno al voto i cittadini di Ballau, San Basilio, Silius e Goni. Il giornale ha dedicato alcune pagine a questo evento che vede in competizione ben 17 liste che in alcuni casi sanno di clamoroso, come le 4 presentate a Ballau, 2 delle quali composte da persone che nessuno conosce in paese, e 3 presentate a Goni, una delle quali composta da persone residenti nella penisola. Interessanti anche gli articoli della nostra caporedattrice Sara Canu, che racconta ancora del ponte di ferro e del rinnovo del comitato spontaneo nato in difesa della struttura, ma anche della sfilata medievale che si è tenuta a Villapuzzo e che ha riscosso un ottimo consenso. Non mancano gli articoli dedicati ai territori, con particolare riferimento a Burcei e Scalaplano, Goni, ma anche San Vito e Silius. Sono 2 i pezzi dedicati allo sport, con il Castia da scalcio e il tennis tavolo Muravera. Come detto, il giornale è in distribuzione da stamane nei soliti punti sparsi per il territorio. Da stamane e fino alle ore 15 di questo pomeriggio, il centro abitato di San Vito è interessato dai test di funzionalità della sirena del sistema di allarme acustico di protezione civile comunale. Il test consiste in una serie ripetuta di attivazioni della sirena. Dal comune si chiede a tutti i cittadini di collaborare alla diffusione dell'avviso al fine di evitare falsi allarmi tra coloro che non sono a conoscenza del test in programma. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e i 25 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni. Informazioni. News. Informazioni. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: mezzo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, sa di preparare un bel programma.

Che si incontrausu con ose festa, chi sia da Milano, a Genova, in Bidda, a si incontrare con quella è sempre cosa bella. D'accabau sempre su stesso modo, qua cadri a riso, qua barzelletta e poi s'arragoto. Io ci posso marolla, ci dio segata se ho cresciuto un noso puro. È finito il tempo di essere picciocchetto, sia un manno. Io sono imparato a spesa nostra, e ho vivo e toccato quanto sia dura se mi staccai sosso. A noso capita sempre a ici. S'arragodao su, candazza sa spiga e vasta, spiga e trigo, s'ammendo come a ricci. Chi vuoi sempre per ricci non fudi. E s'accabata a giocare. Tenisti sa meccanica o il scarro dei vaur, buttoi de madriperla o d'acqua da gazzosa. O quando giocasti si a su gioca sta campà, e se mettio d'appena a poi spesi in terra. A punto bello si ho torrao, e veo su un tempo san casamiti tutto. Arri, a battallai, e a poi spesi in Parisi.

0: se vado a missa, quando uscivo da chiesa, grande, fare la messa a mano, facevo un ballo in piazza chiesa, se ne era su ballo a missa.
1: In estate, in varianti a mesa a strada, da ballo, su me in famiglia, luogo famiglia.
2: Rara la domenica che non si ballava. E come si faceva ad avvertire? Noi eravamo nel bar, quando la prima che passava, una di loro, eccetera, oh, guarda che si balla in tale posto. O da mio fratello, o da Alfio Porcur, o da qualcuno che si sposava e che era magari amico di famiglia. E allora si andava, potevo guardare, e poi no. E allora si andava a ballare.
3: Una generazione appunto molto più precedente alla mia, già diciamo c'era quel miscuglio tipico quando si faceva il ballo tra ballo sardo e ballo civile.
2: No? I giovani non andavano a ballare il ballo sardo, ballavano il ballo liscio. Il ballo sardo lo facevano gli anziani anche di 60-70 anni.
4: Guardando questa gente antica prima, ma Deo non parlava mai in ballo sardo.
5: Qua a Serrenti, intorno agli anni 70, c'erano sì e no una decina di persone che ancora avevano competenza del passo, cioè sapevano ballare il ballo sardo, e ci fecero vedere tutte le particolarità del passo, quindi le caratteristiche, e le variazioni, i movimenti, la postura, e quindi ci diano tutti i consigli che loro ritenevano utili per questo passo. E tutto questo lavoro ha fatto sì che oggi sicuramente a Serrenti non meno di 300-400 persone almeno conoscono la struttura base del passo di Serrenti.
6: Fadendo savar scemes, fiente cantendo motetoso, cantare motetoso, non vuoi neanche fiente cosa imparata, disponente, pensante, e fadente sa rima.
7: Quando devi a tirendo va, massimamente, tirendo presucci, tirendo l'ore, zeletto. E sabe cantar isso? Pode distrair essa diva, ou te passar isso?

0: balai.
1: De pudra balai, do mandu boita. Astu manku vesa, pore ni guaranju. Savaga ki dona, antestu na gozita. Non basta po jena, e non basta po branju. Ma de un marranju, i atra la manera. I asa butaghera, mi davi un giro. Papu bufa fido, mi daran portai.
0: Mi daran portai, buru non pagendi. Cambi u bottega, de in tanti, però gandu biu. Genti tra ballendi, si può su ciba su 3 ore distanti.

0: Sono le 14 e 25 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 14 e 26 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce, la radio della tua città.
5: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
6: È un vero piacere essere nuovamente insieme a voi per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dall'11 al 17 maggio 2026. Prima di iniziare con la top 10, quindi scoprire i migliori 10 album dei nostri artisti italiani, un grande abbraccio da vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce e le nostre frequenze sono i 96.800 MHz. Vi ricordo la possibilità anche di ascoltarci tramite l'app di Radio La Voce che potete scaricare da Play Store. Io direi subito la prima notizia è l'uscita dopo alcune settimane da parte di Eddie Brock con l'album Amarsi e la Rivoluzione. E questo naturalmente significa nel new entry, alla decima posizione, Samurai J con Amatore, questo è il titolo del suo lavoro discografico, e da questo album ci ascoltiamo il brano sanremese Ossessione.

posizione invariata per quello che riguarda il nono posto, dove ritroviamo Night. L'album si intitola Io Individuo, abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Ci Nasci, Ci Muori.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

mia, questi, oh, i rapper, quindi iniziamo un po' a lavorare. A consegna, ce l'abbiamo?

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dall'11 al 17 maggio 2026. Posizione numero 7, guadagna un posto Serena Brancale, dall'album Sacro in collaborazione con Levante ed Elia, Al mio paese.

Proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 6, dove scende di due posti Tiziano Ferro. Dall'album Sono Grande, un nuovo singolo dal titolo Gioia. C'era un uomo nel mio specchio.

0: Amore.
1: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
2: Sale dalla sesta alla quinta posizione Arisa, dall'album Fotomosse, anche in questo caso un nuovo singolo, ed era maggio.

E proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 4, dove guadagna un posto Madame. L'album si titola Disincanto e questo è uno degli album più viscerali pubblicati negli ultimi tempi, ma soprattutto diciamo che è l'album più vero, legato al racconto di un mondo discografico odierno che divora, mastica e poi sputa senza un briciolo di remora. E ci ascoltiamo in collaborazione con Marracash, nuovo singolo tratto da questo album dal titolo Volevo Capire.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia et Parade, classifica dall'11 al 17 maggio 2026 ed ora le tre posizioni del podio. Stabile in terza posizione ritroviamo Dito nella piaga con Miss Italia e da questo album ci ascoltiamo Hollywood.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E anche Blanco lo ritroviamo in seconda posizione con l'album Ma, e ci ascoltiamo tra l'altro il singolo che dà il titolo stesso all'album, Ma, una poesia per tutte le mamme, per i consigli che danno ai propri figli e ahimè molte volte vengono ignorati.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo un riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato nel new entry, ovvero sia Samurai J con Amatore. Nono posto per Nait, Io Individuo. Ottava posizione per Saif con l'album Santissimo. Settimo posto per Serena Brancale con Sacro. Sesta posizione per Tiziano Ferro, Sono un Grande. Quinto posto per Arisa, Fotomosse. Quarta posizione per Madame con l'album Disincanto. Terza posizione per Dito nella Piaga con Miss Italia, secondo posto per Blanco con l'album Ma, e alla prima posizione ritroviamo la compilation del 76° Festival di Sanremo, e da questa compilation ci ascoltiamo Male Necessario da parte di Fedez e Marco Masini.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: E così per la nona settimana di fila la compilation del 76° Festival di Sanremo alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa era la classifica dall'11 al 17 maggio 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!
2: Informazione,
3: informazione,
2: news,
3: informazione,
2: locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 13 maggio, che apriamo con il Comune di San Vito che desidera ricordare che sono in vigore le disposizioni regionali relative agli abbruciamenti di residui agricoli e selvicolturali. Fino al 14 maggio sono consentiti gli abbruciamenti senza autorizzazione, solo per finalità agricole e selvicolturali. Dal 15 maggio al 30 giugno sono consentiti abbruciamenti previa autorizzazione. Dal 1 luglio al 14 settembre è vietato qualsiasi abbruciamento. Dal 15 settembre al 31 ottobre sono consentiti gli abbruciamenti salvo autorizzazione. L'autorizzazione deve essere richiesta presso la stazione forestale competente ed è previsto un sopralluogo obbligatorio. Si raccomanda di non effettuare mai abbruciamenti in presenza di vento o condizioni di rischio incendio. È importante applicare la massima prudenza per la tutela dell'ambiente, del territorio e della sicurezza pubblica. È fondamentale prestare la massima attenzione ai tempi e alle modalità degli abbruciamenti, attenendosi con rigoroso scrupolo alle disposizioni della campagna antincendio 2026. Ogni anno in Sardegna le campagne subiscono danni gravissimi causati dagli incendi, spesso provocati da comportamenti imprudenti o dal mancato rispetto delle norme vigenti. La prevenzione e il senso di responsabilità di ciascuno sono indispensabili per tutelare l'ambiente, la sicurezza delle persone e il patrimonio naturale. Questo pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 presso la sede dello Smart Center in via Europa numero 1 a Muravera si svolgerà un incontro dedicato alla sicurezza digitale e alla prevenzione delle truffe online per aiutare i cittadini a riconoscere tentativi di frode sempre più diffusi attraverso internet, smartphone e servizi digitali. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Smart Center 2026. Il workshop dal titolo Occhio alle truffe online, riconoscerle ed evitarle, sarà dedicato ai principali rischi legati all'utilizzo della rete con approfondimenti su email sospette, falsi SMS, link ingannevoli e telefonate fraudolente, fenomeni indicati come sempre più frequenti anche nei rapporti quotidiani con servizi bancari, piattaforme digitali e strumenti online. Nel corso dell'incontro verranno illustrati in modo pratico i comportamenti da adottare per proteggere dati personali, conti bancari e dispositivi elettronici con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza digitale dei cittadini e ridurre il rischio di raggiri informatici. Il workshop affronterà inoltre le principali buone abitudini da seguire nell'utilizzo quotidiano di internet, applicazioni e servizi telematici, fornendo indicazioni utili per riconoscere tempestivamente le situazioni potenzialmente pericolose. L'iniziativa rientra nel programma di attività dello Smart Center 2026, progetto attivo a Muravera per promuovere competenze digitali, inclusione tecnologica e utilizzo consapevole degli strumenti online. Da stamane in distribuzione l'edizione di maggio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. All'interno del giornale un ampio servizio sulle prossime elezioni amministrative che interesseranno anche i nostri territori. I prossimi 7 e 8 giugno nel Sarrabus si vota nei comuni di Muravera, Villapuzzo e Burcei, mentre nel Gerrei andranno al voto i cittadini di Ballau, San Basilio, Silius e Goni. Il giornale ha dedicato alcune pagine a questo evento che vede in competizione ben 17 liste che in alcuni casi sanno di clamoroso, come le 4 presentate a Ballau, 2 delle quali composte da persone che nessuno conosce in paese, e 3 presentate a Goni, una delle quali composta da persone residenti nella penisola. Interessanti anche gli degli articoli della nostra caporedattrice Sara Canu, che racconta ancora del ponte di ferro e del rinnovo del comitato spontaneo nato in difesa della struttura, ma anche della sfilata medievale che si è tenuta a Villa Puzzu e che ha riscosso un ottimo consenso. Non mancano gli articoli dedicati ai territori, con particolare riferimento a Burceie, Scalaplano, Goni, ma anche San Vito e Silius. Sono due i pezzi dedicati allo sport, con il Castià da Scalcio e il tennis tavolo Muravera. Come detto, il giornale è in distribuzione da stamane nei soliti punti sparsi per il territorio. Da stamane e fino alle ore 15 di questo pomeriggio, il centro abitato di San Vito è interessato dai test di funzionalità della sirena del sistema di allarme acustico di Protezione Civile Comunale. Il test consiste in una serie ripetuta di attivazioni della sirena. Dal comune si chiede a tutti i cittadini di collaborare alla diffusione dell'avviso al fine di evitare falsi allarmi tra coloro che non sono a conoscenza del test in programma. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e i 25 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione.
3: Informazione.
2: News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
6: Sono le 15 e 10 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
7: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
8: Più l'ascolti, più la senti.
6: Occhiale estremamente confortevole.
7: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione.

0: Prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar-ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Sono le 15:11. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. Nella bocca una melodia.

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Informazione, informazione, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 13 maggio, che apriamo con il Comune di San Vito che desidera ricordare che sono in vigore le disposizioni regionali relative agli abbruciamenti di residui agricoli e selvicolturali. Fino al 14 maggio sono consentiti gli abbruciamenti senza autorizzazione, solo per finalità agricole e selvicolturali. Dal 15 maggio al 30 giugno sono consentiti abbruciamenti previa autorizzazione. Dal 1 luglio al 14 settembre è vietato qualsiasi abbruciamento. Dal 15 settembre al 31 ottobre sono consentiti gli abbruciamenti salvo autorizzazione. L'autorizzazione deve essere richiesta presso la stazione forestale competente ed è previsto un sopralluogo obbligatorio. Si raccomanda di non effettuare mai abbruciamenti in presenza di vento o condizioni di rischio incendio. È importante applicare la massima prudenza per la tutela dell'ambiente, del territorio e della sicurezza pubblica. È fondamentale prestare la massima attenzione ai tempi e alle modalità degli abbruciamenti, attenendosi con rigoroso scrupolo alle disposizioni della campagna antincendio 2026. Ogni anno in Sardegna le campagne subiscono danni gravissimi causati dagli incendi, spesso provocati da comportamenti imprudenti o dal mancato rispetto delle norme vigenti. La prevenzione e il senso di responsabilità di ciascuno sono indispensabili per tutelare l'ambiente, la sicurezza delle persone e il patrimonio naturale. Questo pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 presso la sede dello Smart Center in via Europa numero 1 a Muravera si svolgerà un incontro dedicato alla sicurezza digitale e alla prevenzione delle truffe online per aiutare i cittadini a riconoscere tentativi di frode sempre più diffusi attraverso internet, smartphone e servizi digitali. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Smart Center 2026. Il workshop dal titolo Occhio alle truffe online, riconoscerle ed evitarle, sarà dedicato ai principali rischi legati all'utilizzo della rete con approfondimenti su email sospette, falsi sms, link ingannevoli e telefonate fraudolente, fenomeni indicati come sempre più frequenti anche nei rapporti quotidiani con servizi bancari, piattaforme digitali e strumenti online. Nel corso dell'incontro verranno illustrati in modo pratico i comportamenti da adottare per proteggere dati personali, conti bancari e dispositivi elettronici con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza digitale dei cittadini e ridurre il rischio di raggiri informatici. Il workshop affronterà inoltre le principali buone abitudini da seguire nell'utilizzo quotidiano di internet, applicazioni e servizi telematici, fornendo indicazioni utili per riconoscere tempestivamente le situazioni potenzialmente pericolose. L'iniziativa rientra nel programma di attività dello Smart Center 2026, progetto attivo a Muravera per promuovere competenze digitali, inclusione tecnologica e utilizzo consapevole degli strumenti online. Da stamane in distribuzione l'edizione di maggio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus Gerrei. All'interno del giornale un ampio servizio sulle prossime elezioni amministrative che interesseranno anche i nostri territori. I prossimi 7 e 8 giugno nel Sarrabus si vota nei comuni di Muravera, Villa Puzzu e Burcei, mentre nel Gerrei andranno al voto i cittadini di Ballau, San Basilio, Silius e Goni. Il giornale ha dedicato alcune pagine a questo evento che vede in competizione ben 17 liste che in alcuni casi sanno di clamoroso caso come le quattro presentate a Ballao, due delle quali composte da persone che nessuno conosce in paese, e tre presentate a Goni, una delle quali composta da persone residenti nella penisola. Interessanti anche gli articoli della nostra caporedattrice Sara Canu, che racconta ancora del Ponte di Ferro e del rinnovo del comitato spontaneo nato in difesa della struttura, ma anche della sfilata medievale che si è tenuta a Villa Puzzu e che ha riscosso un ottimo consenso. Non mancano gli articoli dedicati ai territori, con particolare riferimento a Burcei e Scalaplano, Goni, ma anche San Vito e Silius. Sono due i pezzi dedicati allo sport, con il Castià da scalcio e il tennis tavolo Muravera. Come detto, il giornale è in distribuzione da stamane nei soliti punti sparsi per il territorio. Da stamane e fino alle ore 15 di questo pomeriggio, il centro abitato di San Vito è interessato dai test di funzionalità della sirena del sistema di allarme acustico di Protezione Civile Comunale. Il test consiste in una serie ripetuta di attivazioni della sirena. Dal comune si chiede a tutti i cittadini di collaborare alla diffusione dell'avviso al fine di evitare falsi allarmi tra coloro che non sono a conoscenza del test in programma. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo sereno poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e i 25 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione.
5: Informazione.
2: News. Informazione. Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
6: Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Questa è la nostra sigla, amici. Per chi magari ci ascoltasse per la prima volta, la nostra sigla cantata dai Mattia Bazar, dedicato a te. Bene, siamo pronti per partire un nuovo viaggio, una nuova puntata con il programma Dediche Richieste in diretta, in live. Gianni, dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera, dove si trovano ovviamente i nostri studi e da dove parte la mia voce, ma anche la vostra musica richiesta, le vostre canzoni preferite, dediche, saluti, auguri, insomma questi sono gli ingredienti principali del nostro programma in diretta, puntata del 13 maggio 2026. Siamo già quasi a metà mese, insomma, si va. E prima che termini la nostra sigla, io direi di salutare tutto il pubblico che ci segue sempre con tanto affetto dalla radio, ma anche in streaming, dall'app, in DAB, insomma, scegliete come ascoltarci e staremo in compagnia, non solo della mia voce, che è quella meno importante, anzi non è importante per niente, anche perché fa schifo. No, vabbè, a me fa schifo. Vabbè, andiamo avanti con la canzone che apre la nostra puntata quest'oggi, puntata che si apre come sempre o quasi sempre con la musica italiana, la voce quella di Briga. Lo ascoltiamo con Allegra.

capirai che ormai sei grande e vorrei correre con le tue gambe. Io che sono sempre stato libero, mi auguro che tu possa sentirti come il vento e spero che tu possa giudicare in base a un brivido l'amore che ti dedico, che è grande.

sottovoce. Allegra il titolo di questa canzone che ha aperto la puntata di oggi. La voce era quella di Briga, brano che abbiamo già ascoltato diverse volte in queste ultime puntate. Va bene, continuiamo con la musica italiana, il nuovo singolo di Achille Lauro, Comuni Mortali.

Bene amici, dalla voce di Achille Lauro ci siamo ascoltati questa nuova canzone dal titolo Comuni Mortali. Ancora musica, una new entry, due grandi voci per quanto riguarda la musica internazionale, la voce di Paul McCartney e Ringo Starr con questo singolo appena pubblicato, si intitola On to Us.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Nicola Iezzi con Stessa Direzione, questo nuovo brano di, insomma, il duo Paola e Chiara. Ogni tanto si separano e ognuno per la propria strada, ma sicuramente ci sarà presto una reunion. Canteranno nuovamente insieme le due sorelle canterine più famose d'Italia. Va bene, Paola Iezzi, Stessa Direzione, avremo modo di riascoltare anche questa nuova canzone nelle prossime puntate. Intanto, a proposito di nuove canzoni, c'è anche il nuovo di Aiello che abbiamo ascoltato ieri per la prima volta, si intitola Sotto Sotto.

Sotto sotto è il titolo della canzone, la nuova di Aiello, altro nuovo singolo, altra novità discografica per quanto riguarda la musica italiana. Bene, un saluto ancora a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8, in streaming, dall'app, in DAB, insomma diversi modi con i quali stare in mia compagnia il pomeriggio dalle 16.05 in poi. Per partecipare ovviamente questo programma è fatto per voi, per ascoltarlo, ma anche per partecipare ed essere voi i protagonisti principali di questa trasmissione. Quindi se volete inviate subito il messaggio WhatsApp al numero che vi ricordo, 346 12 72 406. Ci sono amici da salutare, e allora saluto subito Roberta, Giorgio, Sabrina che segue sempre il programma insieme a Giulia. Ciao anche all'amico Christian, Salvatore, che anche lui segue. Vabbè, poi come mi vengono in mente altri amici ascoltatori, li saluterò strada facendo. Come cantava, canta ancora Claudio Baglioni. Non abbiamo Claudio Baglioni, vabbè, tra un po' lo cercherò, manderò questa canzone, non lo so. Comunque ci ascoltiamo ora questa nuova canzone dalle grandi voci di Taylor Swift, Ed Sheeran.

0: We were never supposed to line up, but we did anyway. Not clean, not planned, just right.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Sciofi e Noemi insieme per questo brano dal titolo Farfalle nello stomaco. Ancora musica, un'altra new entry, l'abbiamo già ascoltata, sta già riscuotendo grande successo, come d'altronde i loro precedenti singoli sono sempre andati molto bene. Questo è nuovo, si intitola Heroin, sto parlando dei Maroon 5.

0: Tanti
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, dalla voce di Clara ci siamo ascoltati anche il suo nuovo singolo dal titolo Prima Donna. Altro disco richiesto da voi, poco fa è arrivato l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo 34 612 72 406. Un'amica ascoltatrice che mi ha richiesto il nuovo singolo di Francesco Gabbani, Summer Funk.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti!

Disco Dance di Tiesto, Music Dance, al programma dediche richieste, spazio dedicato al ritmo, alla dance quindi, e a voi discotecomani l'ascolto dei 96.8. Beautiful Places, disco di Tiesto che abbiamo ancora in sottofondo. Bene, c'è un altro disco dance, una canzone italiana in versione remix che abbiamo già mandato in onda diverse volte, un altro dei vostri dischi richiesta di questa puntata. Voilà, Elettra Lamborghini.

Bene amici, così abbiamo accontentato anche un'amica ascoltatrice che mi aveva richiesto in versione remix successo sanremese di Lettera Lamborghini, voilà, che vediamo anche nelle vesti di presentatrice sulla Rete Rai. Va bene, continuiamo con il prossimo, con un saluto e una dedica all'amico Matteo, questo disco di Alex Gaudino, Funky Beat.

Funky Beat, Alex Gaudino qui al programma Dedica Richiesta, nello spazio dedicato al ritmo, alla dance, a voi discotecomani nell'ascolto dei 96.8. Ancora un saluto da Gianni a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dei 96.8 in streaming, dall'app, in dub, grazie per essere in mia compagnia. Intanto il disco che abbiamo ancora in sottofondo è dedicato con un saluto grande all'amico Matteo. Altro disco new entry, un'altra bella novità discografica per quanto riguarda la dance, nuovo di Calvin Harris insieme a Jetsy, Satisfy.

Altra bella new entry per quanto riguarda la musica dance, qui al programma Dediche Richieste, si intitola Satisfy, lo abbiamo appena ascoltato, il nuovo di Calvin Harris insieme a Jetsy.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: domenica.
1: Buona domenica, vabbè, anticipiamo la buona domenica con questa canzone, la nuova di Saif. Prossimo brano dedicato a Silvana, da Cristina, La testa gira, Fred e Palma, Anita e Mischilla.

Ritornatissima questa nuova canzone di Fred De Palma insieme ad Anita e Mischilla, La testa gira, brano che si canta, si balla, e questo oggi è dedicato a Silvana, destinataria di questa dedica. Un saluto da parte mia e un saluto ovviamente anche a Cristina, che ha inviato il messaggino per dedicare a Silvana la canzone che abbiamo appena ascoltato. Lady Gaga, Runaway. No matter what, no matter what.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Eddie Brock, che abbiamo visto anche all'ultimo festival di Sanremo, questo è il nuovo singolo, Bel Venerdì, anche se oggi è mercoledì. Va bene, questo era il titolo, avremo modo di riascoltare questo nuovo brano, un'altra new entry, nelle prossime puntate. E ora ci sono loro, Gemelli Diversi, con Tra le Dita.

Grazie qui al programma Dediche Richieste, qui in diretta, siamo ancora in live, 17:33 minuti, si continua a viaggiare con la musica di oggi, di ieri, di domani, tante novità discografiche, le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri, 3, 4, 6, 12, 7, 2, 406 per messaggiare con noi, Evanescence.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

anche la nuova di Fulminacci tra i vostri dischi richiesta di oggi. Maledetto me è il titolo del nuovo singolo che stiamo ascoltando da qualche puntata. Va bene, c'è un'altra canzone italiana. Intanto vi ricordo ancora che se volete partecipare al programma, beh, potete farlo, basta inviare l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo, 346 12 72 406, scrivendo ovviamente il titolo della canzone che vi va di ascoltare o di dedicare. Saluti, auguri, insomma, questi sono gli ingredienti del nostro programma. Joliet con Stelle.

Black Keys. Piccolo spazio dedicato alle hit internazionali, ma torniamo subito alla musica italiana con un altro brano richiesto da voi. Intanto saluto tutti gli amici in ascolto dai 96.8, quindi dalla radio ovviamente. Ciao anche, un grazie a chi ci segue in streaming dal nostro sito, dall'app, in DAB, insomma come sempre potete scegliere come stare in nostra compagnia il pomeriggio dalle 16.05 in poi. Petit con Aspettando Primavera.

Aspettando Primavera, questo singolo, questo brano di Petit, qui al programma di Cricchi, che è nel gran finale del nostro programma diretta un po' più lunga, programma extra large quest'oggi, quindi stiamo un po' di più insieme, spero vi faccia piacere. Intanto degli amici, intanto Simone, è stato lui a richiederlo, allora lo accontentiamo subito, ha richiesto la canzone di Annalisa, canzone estiva.

continua a riscuotere grande successo Annalisa, non solo in radio ma anche nei suoi live, quindi nei suoi concerti, dove ovviamente propone tutte le sue hit, per ultima questa che stiamo ascoltando e che ha richiesto un amico ascoltatore, che saluto e ringrazio ancora, canzone stila Annalisa.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bello, bello, mi piace il finale di questa canzone di Blanco, Elisa, ricordi. Bene, siamo quasi alla fine di questa puntata, un po' più lunga del solito. Intanto c'è un altro disco richiesto da voi, ultimissimi lanci, ultimissimi dischi richiesti di questa puntata del 13 maggio 2026, in arrivo anche al mio paese, spero arrivino cose belle in futuro, prossimamente. Intanto ci ascoltiamo il brano, che avete già capito che sto parlando di Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese.

Elena Brancale, Levante, Delia, al mio paese. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, amici, grazie per essere stati in mia compagnia, dalla radio, dai 96.8, in streaming, dall'app, in dub, e aspetto tutti quanti e speriamo anche qualcuno in più nella prossima puntata che parte come sempre alle 16.05 nel pomeriggio di Radio La Voce e Gianni ovviamente dallo studio. Vi lascio con Jonas Blue, questo bel disco dance, Madonna, un salutone, alla prossima, ciao!

0: Sono le 18 e 14 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio

battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

ragazzo. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

cosa più semplice, ancora più facile, sarebbe quella di non essere mai nato. Invece la vita arriva impetuosa,

0: Starter Pack.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce.

cazzo che bello, strappassi le uova, profumo come una macchina nuova, mi accorgo che qualcosa è cambiato anche se non sono migliorato. La moto

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce,

0: più naturale.
1: Sono le 22 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Baciami.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non aver paura dei miei cattivi odori e sussurrare piano. Gli amori vanno via, ma il nostro, no.

l'avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato le

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,